0: 好好嘅。包括咧，我喺嗰度咧都有一段徒步噶啦。咁嗰段徒步咧都點講咧？我覺得佢哋可能比較唯一嘅唔好，可能就係佢哋有少少高估我哋嘅體力咯。即係你問嗰啲新疆人，佢哋
1: 慣咗，
0: 係啊，佢